Celebramus missam de sabbato heptoma de vigesime septime per annum, cum prefazione secunda comuni et prece charistica secunda.